0: Va distruggendo chi censura sua colpa purissima da disgrazia, ma nessuno ne crede, non potete amare. Basta quanto mamma il prato, disputando di tenere, che tampoco è stata casa, cara recompensa. Il pensatore è contro a violência, ma daqui a gente peca por excesso de paciência. Um roubo a mais paz dos verdadeiros marginais, são chamados de doutor e vossa excelência.
1: Parada Retro.